0: anch'io non me la coglio. No, non me la coglio.
1: Ah no? Pietra che non fa lippo, piglia lo tempo come vene.